Cavalli alla puerta, vide la luna intera. Cavalli alla ventana, vide alla estrella Diana. Cavalli al posto,